Ciao. Vedo che mi stai guardando. Anche se ti giri quando io ti guardo, ho capito che sei venuto qui per vedermi. So che mi ascolti, so che mi guardi, ma nello stesso tempo fingi di niente. In questo momento ho trovato la forza di parlarti, cosa che non ho avuto il coraggio di fare prima. Ti ricordi quando ci siamo conosciuti? Eri vestita di un colore che ho sempre odiato, di viola, che come al solito mi ha portato sfortuna. Ti ricordi i primi momenti? Com'era tutto bello, com'era diverso. In questo momento avrei una voglia matta di abbracciarti e sentirti vicina. Però non lo faccio, perché sono più orgoglioso di te. E quando pioveva, ti arrabbiavi, perché la pioggia ti faceva arricciare i capelli, mentre io ero più felice, perché ti potevo stringere sotto quell'unico ombrello che ci riparava dalla pioggia. Guardandoti, mi ricordi i momenti felici, i momenti su quel letto d'amore e quello che ho provato per te, ti giuro che non ho mai provato con nessun altro.

Non lo dico perché sei qui davanti, ma perché lo sento veramente dentro. Poi è successo quel che accade in molti casi. Non era più come all'inizio. Si litigava sempre, in macchina, sotto casa tua. Prima di lasciarci era una continua discussione. Ma non è successo solo a noi. Succede in molti casi, forse perché scompare quel qualcosa che c'è all'inizio. Forse ci siamo visti troppo, o forse è stato troppo bello in una volta. Ora non so cosa aggiungere, perché la voce fatica ad uscire. Non mi resta che chiederti scusa se per un attimo sono entrato in punta di piedi nei tuoi ricordi, ma l'ho fatto così, in maniera di non averti rovinato la serata. Tu per me, beh, lasciamo stare. Ciao, mio caro e unico amico.

0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

vanità, una foglia stupida cade a caso sull'asfalto, se ne va. Una fabbrica occupata sulle nuvole,

darti amore quando il mondo sta vivendo sul tuo corpo innamorato la sua vanità. Una foglia stupida.

0: Sono le 7:04. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Eccoci per una nuova edizione, bentrovati. Appuntamento di giovedì 25 giugno con l'informazione dalla Sicilia, in studio Filippo Virzì. In apertura il tempo in Sicilia, in particolare tra caldo ed acquazzoni, a far record a Palermo e Catania, temporale ad Enna. L'estate siciliana non è solo granite, ventilatori e condizionatori alla massima potenza, mentre il resto dell'Italia boccheggia, la nostra isola si conferma il ground zero della tropicalizzazione mediterranea. Nelle principali città costiere la situazione da bollino rosso e Catania si conferma ufficialmente la regina dell'afa italiana. Nel 2025 ha totalizzato ben 103 giorni caratterizzati da un indice di calore insostenibile. Non va meglio a Palermo, dove le notti tropicali, quelle in cui il termometro non scende mai sotto i 20 gradi, impedendo ogni forma di recupero fisico, hanno superato quota 110. E dopo questa pagina dedicata alle condizioni meteo in Sicilia, parliamo del festino numero 402, la nobildonna normanna che salvò Palermo. Ecco il 402, il numero che primeggia per il festino di Santa Rosalia, un archistar per il carro e un racconto in 5 atti. Il tradizionale racconto in 5 atti o quadri della leggenda di Rosalia che libera Palermo dalla peste, quest'anno conclude la triade di eventi dell'amministrazione La Galla con il carro firmato da un archistar. Nel periodo tra l'11 e il 19 luglio, la settimana del festino, risulta nel 2026 un aumento del 15,23% di viaggiatori rispetto allo stesso periodo del 2025, con un ulteriore 32,28% dei passeggeri internazionali. Procediamo con informazione regionale. Sabato 4 luglio scattano in Sicilia i saldi estivi 2026. Nonostante la consueta falsa partenza fatta di sms e email ai clienti fidelizzati, Confimprese Sicilia prevede vendite in linea con lo scorso anno. Ascoltiamo il presidente Giovanni Felice.
3: Il 4 luglio partono i saldi estivi. Solitamente sono molto più leggeri dal punto di vista economico dei saldi invernali, anche perché i prezzi di base sono differenti. Noi pensiamo che quest'anno si confermeranno più o meno le cifre dell'anno scorso, ma dobbiamo tenere conto che nella stagione ordinaria c'è stato un calo delle vendite. Forse è giunto il momento di ripensare la concessione dei saldi. Intanto nei saldi non dovrebbero entrare merce nuova nei magazzini, mentre invece soprattutto i marchi in franchising utilizzano il saldo come una nuova, un pezzo di stagione particolare dove inseriscono anche prodotti specifici per i saldi. Inoltre in Sicilia abbiamo un problema in più. Ancora siamo fermi ad una legge degli anni 90 che prevedeva la comunicazione sia per i saldi che per le vendite promozionali. In tutta Italia dal 2008 non è più così, forse è giunto il momento di adeguarsi su questo, ma soprattutto tentare di ragionare su formule nuove che portino avanti nell'insieme del commercio la questione dei saldi e le vendite promozionali, tenendo presente che esiste una realtà parallela che è quella del commercio online.
2: Riprendiamo la linea in studio, cambiamo decisamente argomento. Tensioni in mare a Capo Zafferano, aggrediscono i finanzieri dopo i controlli sulle moto d'acqua. 2 arresti sono stati bloccati mentre con gli acquascooter sfrecciavano nel sito di interesse comunitario di Capo Zafferano nel palermitano. La motovedetta della Guardia di Finanza è intervenuta per mettere fine a quelle pericolose scorribande in mare all'interno di un'area marina protetta e sottoposta a specifici vincoli di tutela ambientale. A Catania, maxi operazione alto impatto nel fortino dello spaccio della città etnea, via Capo Passero blindata. L'operazione, coordinata dalla prefettura e scattata su ordinanza della questura. E concludiamo con un evento in Sicilia, in particolare oggi vi segnaliamo a partire dalle ore 19 presso il giardino del protettorato San Giuseppe a Caltagirone, in provincia di Catania, Teatri Infiniti. Con C'era una volta a Stolfino, burattini e pupi siciliani aprono l'estate di Caltagirone dedicate ai più piccoli. C'era una volta a Stolfino è affidato alla compagnia Figli d'Arte Cuticchio, Teatro degli Spiriti. Primo appuntamento della rassegna per l'infanzia e le famiglie promossa da Nave Argo, realtà teatrale calatina attiva da oltre 30 anni. Ed è tutto per questa edizione, da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Ascoltaci in streaming su radioreporter98.it o scarica la nostra app. Radio Reporter ti segue ovunque tu sia.
5: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Appuntamento con le previsioni meteo di oggi giovedì 25 giugno, in studio Filippo Virzì. Oggi l'anticiclone africano Cerberus in primo piano. Caldo con temperature massime comprese tra 28 e 30 gradi, minime tropicali. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province isolane. Agrigento, tempo poco nuvoloso, minima 20, massima 31. Caltanissetta, sole caldo, minima 18, massima 32. Catania, poco nuvoloso, minima 24, massima 30. Enna, nubi sparse, minima 16, massima 28. Messina, nubi sparse, minima 24, massima 30. Palermo, sole caldo, minima 24, massima 30. Ragusa, nubi sparse, minima 20, massima 29. Siracusa, poco nuvoloso, minima 24, massima 30. Concludiamo con Trapani, tempo sereno, minima 23, massima 29. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, giovedì 25 giugno, a cura della redazione giornalistica. Da Filippo Virzì, l'augurio di una buona giornata e buona prosecuzione d'ascolto.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
4: Parcheggio custodito e gratuito.
5: Radio Reporter, musica sempre.
6: Radio Reporter.
7: Se ami la musica.
8: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
11: We serve.
12: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
13: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.

0: Radio Report.
1: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
3: Cari amiche e cari amici, eccoci ancora una volta insieme con l'oroscopo, questo è uno dei momenti clou del giorno, naturalmente con Filippo Virzì in voce. Rendezvous astrologico di oggi, giovedì 25 giugno. Facciamo come di consueto una piccola panoramica. Se appartenete al Cancro, allo Scorpione e ai Pesci, il settore lavoro non desta preoccupazioni, in ufficio tutto procede. Se svolgete la libera professione, i nuovi contatti sono remunerativi. Se appartenete ai Gemelli, alla Vergine e al Capricorno, osservate il comportamento delle persone che vi circondano prima di agire, di parlare. Meglio attendere. Se appartenete al Toro, al Leone e all'Acquario, qualche disarmonia nella vita di coppia potrebbe causarvi irritazione o un leggero disorientamento. Cancellate qualche impegno, ritagliatevi del tempo per il riposo e il relax. Procediamo con i singoli segni zodiacali. Primo segno, Ariete, occhio al lato sentimentale. Toro, oggi qualche incertezza. Gemelli, sarete oggi felici e soddisfatti. Cancro, è il momento delle scelte. Leone, sfera privata in primo piano. Vergine, è un bellissimo giovedì. Bilancia, riflettori puntati su di voi. Scorpione, siete avvantaggiati. Sagittario, molta stanchezza accumulata, recuperate. Capricorno, armonia fra le amicizie. Acquario, oggi mettete in primo piano il vostro carattere. Ed infine il segno dei Pesci. Tanta volontà per ottenere degli obiettivi. Con il segno dei Pesci si conclude l'oroscopo di oggi, giovedì 25 giugno, a cura di Filippo Virzì. Vi auguro una splendida giornata e a risentirci al prossimo appuntamento.
4: Sabor latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
5: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30, domenica, ore 20:30, solo su Radio Reporter.
6: Due minuti.
7: Estate!
6: Un libro.
8: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti un Libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.dueminutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lalonde ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. HarperCollins.
6: Radio Reporter.
0: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
7: Le persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
9: Dal regista Steven Spielberg.
10: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
11: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
12: Meritiamo di sapere.
13: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
14: Che cosa significa?
13: Che hai visto?
14: Credi che ci siano altri?
12: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Le prevendite sono aperte.
0: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
17: Hai un film preferito?
18: No, non ce l'ho.
17: Non potrei vivere senza film. Ce n'è uno che mai dimenticherò. Il bacio della donna ragno.
19: Tu hai centinaia di film. Io solo uno.
20: Il bacio della donna ragno. Solo al cinema.
0: Multisala Aurora. A Palermo, via Tommaso Natale 177.
21: Woody, là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
22: Ciao, sono Lilipad.
23: Siamo spacciati.
22: Che cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
23: Cosa?
24: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
25: Prenoto il posto dietro la cassettiera.
26: Toy Story 5.
0: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
27: Dimmi che cosa ricordi.
28: Un figlio.
27: E cos'altro?
28: Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
27: Il re di Itaca sta per tornare.
28: No, non tornerà.
29: E se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua? Sta per tornare.
28: Sei tornato per vendicarti. Mi riprenderò tutto. Nessuno può impedirmi di tornare.
30: Odissea.
31: Credo stia dormendo.
30: Dal 16 luglio, in visione a Palermo, alla Multisala Aurora.
0: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
32: I partner di questo programma sono
33: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
34: We serve.
35: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
36: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondè.

0: Ufficiale di grandi marchi a Palermo in via Roma 429. Dal 1880 ottici professionisti.
1: Parcheggio custodito e gratuito.
2: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
3: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
4: Radio Reporter, il bello della musica.

0: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
1: Sono le 8. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzì, edizione di giovedì 25 giugno. Apriamo con la politica, prove generali di pace armata nel centrodestra, Lega e DC pronti a riunire tavolo coalizione Agrigento. Un tentativo che, se dovesse andare in porto, l'Agrigento potrebbe fare da apripista per analoghe ricerche della pace alla regione siciliana in particolare, ma al momento è solo un tentativo. Agevolazioni CRIAS anche per le cooperative, via libera all'ARSA la legge, via libera la norma che estende alle società cooperative le agevolazioni già previste per le imprese artigiane attraverso il fondo CRIAS. La disposizione modifica l'articolo 88 della legge regionale numero 9 del 15 aprile 2021 e consente anche alle cooperative di accedere agli strumenti di sostegno destinati agli investimenti produttivi con abbattimento dei costi del finanziamento e contributi a fondo perduto. Nasce anche in Sicilia Confimi Industria. Antonello Mineo eletto presidente regionale. Le aziende aderenti in Sicilia sono 45 e sviluppano un fatturato di 153 milioni di euro dando lavoro a quasi 800 persone. La nuova associazione Confimi in Sicilia rappresenta il mondo delle piccole e medie imprese. L'atto di costituzione è stato firmato presso uno studio notarile a Palermo. Sono 20 soci fondatori. Le imprese aderenti a Confimi Sicilia sviluppano un fatturato aggregato di circa 153 milioni di euro. Procediamo con informazione regionale. Sabato 4 luglio scattano in Sicilia i saldi estivi 2026. Nonostante la consueta falsa partenza fatta di sms e email ai clienti fidelizzati, Confimprese Sicilia prevede vendite in linea con lo scorso anno. Ascoltiamo il presidente Giovanni Felice.
4: Il 4 luglio partono i saldi estivi. Solitamente sono molto più leggeri dal punto di vista economico dei saldi invernali, anche perché i prezzi di base sono differenti. Noi pensiamo che quest'anno si confermeranno più o meno le cifre dell'anno scorso, ma dobbiamo tenere conto che nella stagione ordinaria c'è stato un calo delle vendite. Forse è giunto il momento di ripensare la concessione dei saldi. Intanto nei saldi non dovrebbero entrare merce nuova nei magazzini, mentre invece soprattutto i marchi in franchising utilizzano il saldo come una nuova, un pezzo di stagione particolare dove inseriscono anche prodotti specifici per i saldi. Inoltre in Sicilia abbiamo un problema in più. Ancora siamo fermi ad una legge degli anni 90 che prevedeva la comunicazione sia per i saldi che per le vendite promozionali. In tutta Italia dal 2008 non è più così, forse è giunto il momento di adeguarsi su questo, ma soprattutto tentare di ragionare su formule nuove che portino avanti nell'insieme del commercio la questione dei saldi e le vendite promozionali, tenendo presente che esiste una realtà parallela che è quella del commercio online.
3: Cambiamo argomento. Il sindaco di Spadafora, Letterio Pistone, eletto nel comune del Messinese nel 2024 con la lista civica, è stato arrestato dai carabinieri per scambio elettorale politico mafioso e corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso. Nei suoi confronti è di due fratelli di 75 e 71 anni ritenuti contigui al clan dei barcellonesi. Militari dell'arma della compagnia di Milazzo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare e domiciliari emessa dal GIP di Messina su richiesta della DDA della città dello Stretto. Al centro del provvedimento le elezioni comunali a Spadafora dell'8 e 9 giugno del 2024 in cui Pistone fu eletto sindaco. Arma da guerra nascosta in una villa alla Fanusa, condannato a 5 anni. È stato condannato a 5 anni di reclusione Francesco Messina, si era accusato e imputato in un procedimento nato da un'indagine della polizia, culminata circa un anno fa con il rinvenimento di un'arma da guerra in un'abitazione di Contrada Fanusa, località balneare a sud di Siracusa. Concludiamo con gli spettacoli in Sicilia e gli eventi. Vi segnaliamo in particolare oggi un appuntamento su Palermo, omaggio a Chet Baker, una notte di cool jazz al Mice Jazz Club, a partire dalle ore 20. Ed è tutto per questa edizione, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. A voi tutti buona prosecuzione d'ascolto.
2: Radio Reporter Notizie. taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
7: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
8: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.

0: Sono le 9:05. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Eccoci per una nuova edizione, ben trovati. Appuntamento di giovedì 25 giugno con l'informazione dalla Sicilia, in studio Filippo Virzì. In apertura il tempo in Sicilia, in particolare tra caldo ed acquazzoni, a far record a Palermo e Catania, temporale ad Enna. L'estate siciliana non è solo granite, ventilatori e condizionatori alla massima potenza, mentre il resto dell'Italia boccheggia, la nostra isola si conferma il ground zero della tropicalizzazione mediterranea. Nelle principali città costiere la situazione da bollino rosso e Catania si conferma ufficialmente la regina dell'afa italiana. Nel 2025 ha totalizzato ben 103 giorni caratterizzati da un indice di calore insostenibile. Non va meglio a Palermo, dove le notti tropicali, quelle in cui il termometro non scende mai sotto i 20 gradi, impedendo ogni forma di recupero fisico, hanno superato quota 110. E dopo questa pagina dedicata alle condizioni meteo in Sicilia, parliamo del festino numero 402, la nobildonna normanna che salvò Palermo. Ecco il 402, il numero che primeggia per il festino di Santa Rosalia, un archistar per il carro e un racconto in 5 atti. Il tradizionale racconto in 5 atti o quadri della leggenda di Rosalia che libera Palermo dalla peste, quest'anno conclude la triade di eventi dell'amministrazione e la galla con il carro firmato da un archistar. Nel periodo tra l'11 e il 19 luglio, la settimana del festino risulta nel 2026 un aumento del 15,23% di viaggiatori rispetto allo stesso periodo del 2025, con un ulteriore 32,28% dei passeggeri internazionali. Procediamo con informazione regionale. Sabato 4 luglio scattano in Sicilia i saldi estivi 2026. Nonostante la consueta falsa partenza fatta di sms e email ai clienti fidelizzati, Confimprese Sicilia prevede vendite in linea con lo scorso anno. Ascoltiamo il presidente Giovanni Felice.
3: Il 4 luglio partono i saldi estivi. Solitamente sono molto più leggeri dal punto di vista economico dei saldi invernali, anche perché i prezzi di base sono differenti. Noi pensiamo che quest'anno si confermeranno più o meno le cifre dell'anno scorso, ma dobbiamo tenere conto che nella stagione ordinaria c'è stato un calo delle vendite. Forse è giunto il momento di ripensare la concessione dei saldi. Intanto nei saldi non dovrebbero entrare merce nuova nei magazzini, mentre invece soprattutto i marchi in franchising utilizzano il saldo come una nuova, un pezzo di stagione particolare dove inseriscono anche prodotti specifici per i saldi. Inoltre in Sicilia abbiamo un problema in più. Ancora siamo fermi ad una legge degli anni 90 che prevedeva la comunicazione sia per i saldi per le vendite promozionali. In tutta Italia dal 2008 non è più così, forse è giunto il momento di adeguarsi su questo, ma soprattutto tentare di ragionare su formule nuove che portino avanti nell'insieme del commercio la questione dei saldi e le vendite promozionali, tenendo presente che esiste una realtà parallela che è quella del commercio online.
2: Riprendiamo la linea in studio, cambiamo decisamente argomento. Tensioni in mare a Capo Zafferano, aggrediscono i finanzieri dopo i controlli sulle moto d'acqua. 2 arresti sono stati bloccati mentre con gli acquascooter sfrecciavano nel sito di interesse comunitario di Capo Zafferano nel palermitano. La motovedetta della Guardia di Finanza è intervenuta per mettere fine a quelle pericolose scorribande in mare all'interno di un'area marina protetta e sottoposta a specifici vincoli di tutela ambientale. A Catania, maxi operazione alto impatto nel fortino dello spaccio della città etnea, via Capo Passero blindata. L'operazione, coordinata dalla prefettura e scattata su ordinanza della questura. E concludiamo con un evento in Sicilia, in particolare oggi vi segnaliamo a partire dalle ore 19 presso il giardino del protettorato San Giuseppe a Caltagirone, in provincia di Catania. Teatri infiniti con C'era una volta a Stolfino. Burattini e pupi siciliani aprono l'estate di Caltagirone dedicata ai più piccoli. C'era una volta a Stolfino è affidato alla compagnia Figli d'Arte Cuticchio, Teatro degli Spiriti. Primo appuntamento della rassegna per l'infanzia e le famiglie promossa da Nave Argo, realtà teatrale calatina attiva da oltre 30 anni. Ed è tutto per questa edizione da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie. Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni informazioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
4: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

0: Sono le 10 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzì, edizione di giovedì 25 giugno. Apriamo con la politica, prove generali di pace armata nel centrodestra, Lega e DC pronti a riunire tavolo coalizione Agrigento. Un tentativo che, se dovesse andare in porto, l'Agrigento potrebbe fare da apripista per analoghe ricerche della pace alla regione siciliana in particolare, ma al momento è solo un tentativo. Agevolazioni CRIAS anche per le cooperative, via libera all'ARSA la legge, via libera la norma che estende alle società cooperative le agevolazioni già previste per le imprese artigiane attraverso il fondo CRIAS. La disposizione modifica l'articolo 88 della legge regionale numero 9 del 15 aprile 2021 e consente anche alle cooperative di accedere agli strumenti di sostegno destinati agli investimenti produttivi con abbattimento dei costi del finanziamento e contributi a fondo perduto. Nasce anche in Sicilia Confimi Industria. Antonello Mineo eletto presidente regionale. Le aziende aderenti in Sicilia sono 45 e sviluppano un fatturato di 153 milioni di euro dando lavoro a quasi 800 persone. La nuova associazione Confimi in Sicilia rappresenta il mondo delle piccole e medie imprese. L'atto di costituzione è stato firmato presso uno studio notarile a Palermo. Sono 20 soci fondatori. Le imprese aderenti a Confimi Sicilia sviluppano un fatturato aggregato di circa 153 milioni di euro. Procediamo con informazione regionale. Sabato 4 luglio scattano in Sicilia i saldi estivi 2026. Nonostante la consueta falsa partenza fatta di sms e email ai clienti fidelizzati, Confimprese Sicilia prevede vendite in linea con lo scorso anno. Ascoltiamo il presidente Giovanni Felice.
3: Il 4 luglio partono i saldi estivi. Solitamente sono molto più leggeri dal punto di vista economico dei saldi invernali, anche perché i prezzi di base sono differenti. Noi pensiamo che quest'anno si confermeranno più o meno le cifre dell'anno scorso, ma dobbiamo tenere conto che nella stagione ordinaria c'è stato un calo delle vendite. Forse è giunto il momento di ripensare la concessione dei saldi. Intanto nei saldi non dovrebbero entrare merce nuova nei magazzini, mentre invece soprattutto i marchi in franchising utilizzano il saldo come una nuova, un pezzo di stagione particolare dove inseriscono anche prodotti specifici per i saldi. Inoltre in Sicilia abbiamo un problema in più. Ancora siamo fermi ad una legge degli anni 90 che prevedeva la comunicazione sia per i saldi che per le vendite promozionali. In tutta Italia dal 2008 non è più così, forse è giunto il momento di adeguarsi su questo, ma soprattutto tentare di ragionare su formule nuove che portino avanti nell'insieme del commercio la questione dei saldi e le vendite promozionali, tenendo presente che esiste una realtà parallela che è quella del commercio online.
2: Cambiamo argomento. Il sindaco di Spadafora, Letterio Pistone, eletto nel comune del Messinese nel 2024 con la lista civica, è stato arrestato dai carabinieri per scambio elettorale politico mafioso e corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso. Nei suoi confronti è di due fratelli di 75 e 71 anni ritenuti contigui al clan dei barcellonesi. Militari dell'arma della compagnia di Milazzo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare e domiciliari emessa dal GIP di Messina su richiesta della DDA della città dello Stretto. Al centro del provvedimento le elezioni comunali a Spadafora dell'8 e 9 giugno del 2024 in cui Pistone fu eletto sindaco. Arma da guerra nascosta in una villa alla Fanusa, condannato a 5 anni. È stato condannato a 5 anni di reclusione Francesco Messina, si era accusato e imputato in un procedimento nato da un'indagine della polizia, culminata circa un anno fa con il rinvenimento di un'arma da guerra in un'abitazione di Contrada Fanusa, località balneare a sud di Siracusa. Concludiamo con gli spettacoli in Sicilia e gli eventi. Vi segnaliamo in particolare oggi un appuntamento su Palermo, omaggio a Chet Baker, una notte di cool jazz al Mice Jazz Club, a partire dalle ore 20. Ed è tutto per questa edizione, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. A voi tutti buona prosecuzione d'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
18: Il gelataio!
17: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
19: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
20: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
21: We serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Guardia. Ottica Milanese a Palermo in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese dal 1880. Ottici professionisti.
22: Parcheggio custodito e gratuito.

0: Sono le 11:04. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Una siringa con lago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Creato per la prima volta al mondo con una stampante 3D, un mini cuore grande quanto una ciliegia dotato di cellule che si contraggono, camere e vasi sanguigni proprio come un cuore vero. È l'annuncio che arriva dall'Università di Tel Aviv. Il mini cuore ancora non è idoneo ad essere usato per i trapianti, nemmeno sperimentali su animali, perché gli scienziati israeliani devono prima lavorare affinché le cellule si contraggano all'unisono, così da far battere l'organo e pompare il sangue come un cuore vero. Ma la realizzazione di quest'organo in 3D è una prima assoluta ed è un passo avanti potenzialmente enorme nella costruzione di organi su misura da trapiantare sui pazienti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti.
3: Estate.
0: Un libro.
4: Un corpo nell'acqua. Un quadro che non dovrebbe esistere. Un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è 2 minuti un libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.2minutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lalonde ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire. Sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
14: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
15: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 12 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Una siringa con lago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Creato per la prima volta al mondo con una stampante 3D, un mini cuore grande quanto una ciliegia dotato di cellule che si contraggono, camere e vasi sanguigni proprio come un cuore vero. È l'annuncio che arriva dall'Università di Tel Aviv. Il mini cuore ancora non è idoneo ad essere usato per i trapianti, nemmeno sperimentali su animali, perché gli scienziati israeliani devono prima lavorare affinché le cellule si contraggano all'unisono, così da far battere l'organo e pompare il sangue come un cuore vero. Ma la realizzazione di quest'organo in 3D è una prima assoluta ed è un passo avanti potenzialmente enorme nella costruzione di organi su misura da trapiantare sui pazienti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.
9: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 13 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Una siringa con lago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Creato per la prima volta al mondo con una stampante 3D, un mini cuore grande quanto una ciliegia dotato di cellule che si contraggono, camere e vasi sanguigni proprio come un cuore vero. È l'annuncio che arriva dall'Università di Tel Aviv. Il mini cuore ancora non è idoneo ad essere usato per i trapianti, nemmeno sperimentali su animali, perché gli scienziati israeliani devono prima lavorare affinché le cellule si contraggano all'unisono, così da far battere l'organo e pompare il sangue come un cuore vero. Ma la realizzazione di quest'organo in 3D è una prima assoluta ed è un passo avanti potenzialmente enorme nella costruzione di organi su misura da trapiantare sui pazienti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
18: Il gelataio!
17: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
19: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
20: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091-7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
21: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: Sono le 14 e 6 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Una siringa con lago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Creato per la prima volta al mondo con una stampante 3D, un mini cuore grande quanto una ciliegia dotato di cellule che si contraggono, camere e vasi sanguigni proprio come un cuore vero. È l'annuncio che arriva dall'Università di Tel Aviv. Il mini cuore ancora non è idoneo ad essere usato per i trapianti, nemmeno sperimentali su animali, perché gli scienziati israeliani devono prima lavorare affinché le cellule si contraggano all'unisono, così da far battere l'organo e pompare il sangue come un cuore vero. Ma la realizzazione di quest'organo in 3D è una prima assoluta ed è un passo avanti potenzialmente enorme nella costruzione di organi su misura da trapiantare sui pazienti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. PC Component. Assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
3: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Signore e signori, ecco.

0: Tony Alaimo Donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
1: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè, con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.

0: Sono le 15 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. Nel giorno del primo impegno istituzionale del neopresidente della Federcalcio Giovanni Malagò al cospetto del ministro Abodi, sembra prender quota per il futuro della nazionale la figura di Paolo Maldini in qualità di direttore tecnico responsabile del settore giovanile con piena autonomia, supportato da Gianfranco Zola. Insieme a Maldini pare profilarsi un Antonio Conte bis per la panchina azzurra. Secondo indiscrezioni, per il tecnico leccese sarebbe pronto un contratto quadriennale con vista sui mondiali del 2030. Il tema mondiali legato alle sorti future azzurre rievoca inevitabilmente l'ultimo flop, lo spareggio perso contro la Bosnia, che nel frattempo ieri, battendo 3-1 il Qatar, ha centrato i sedicesimi della rassegna iridata tra le migliori terze. Una giornata mondiale caratterizzata poi dall'impresa del Sudafrica 1-0 alla Sud Corea, che vale la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi. Bene il Brasile, doppietta di Vinicius nel 3-0 alla Scozia, primo posto per la squadra di Ancelotti nel girone davanti al Marocco, poker anti Haiti. Messico, tris alla Repubblica Ceca, promosso a punteggio pieno. Bene la Svizzera, 2-1 al Canada. E stasera alle 22 italiane sogna l'impresa anche il Curaçao, che battendo la Costa d'Avorio supererebbe la fase a gironi come seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania, già promossa. In programma anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, domani all'alba, Paraguay, Australia, Turchia, Stati Uniti. Cambiamo argomento, tennis. Quasi un mese dopo l'eliminazione, il crollo fisico di Roland Garros fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner, proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Debutto negativo del Little Volley nella seconda tappa di Nations League maschile a Lubiana. KO contro la Bulgaria, remake della finale dei mondiali vinta dagli azzurri, che oggi alle 16.30 incrociano l'Ucraina. Intanto, al rientro dopo un anno, ascoltiamo la gioia dello schiacciatore di Trento, Daniele Lavia.
3: Essere qua con questa maglia è bello, c'è ancora un percorso lungo da fare. Io personalmente sicuramente potevamo far meglio, ecco, loro hanno iniziato al massimo nel primo set, cosa che abbiamo fatto noi soprattutto con le battute col muro, poi siamo un po' calati in questi due fondamentali, loro hanno accelerato e niente, dai, un gradino che abbiamo messo. Ci dispiace per la sconfitta, però testa domani.
2: All'orizzonte le qualificazioni mondiali di inizio luglio, riscontri positivi per l'Ital Basket nel primo dei due test disputato ieri a Gorizia contro la Croazia, finito 103-91 per gli azzurri, 29 punti per Baldasso. Sabato in Slovenia la seconda amichevole. Chiudiamo con la pallanuoto, scatta la finale scudetto tra la Prorecco, reduce dalla delusione Champions, e Brescia stasera. E domani le prime due sfide si giocano a Sori, alle porte di Genova. La serie si sposterà da lunedì in Lombardia. L'eventuale bella di gara 5 si disputerà in Liguria. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
17: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
17: Io invece sì.
18: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
17: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Radio Report. Oh, yeah. Se ami la musica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 16 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalle cancellerie di tutto il mondo, inclusa l'Italia, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni in corso a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni e i Presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio ad Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia che sarà presieduto dalla Premier Meloni e dal presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro. Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna. Dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran, spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del Ministero degli Esteri Iraniano Bakay. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
15: Il gelataio!
14: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
16: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
17: We serve.
15: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
17: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
18: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
19: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: Sono le 17 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash. Da tutto il mondo messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio sisma con magnitudo superiore a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più. Non risultano vittime italiane, ma si segnalano danni anche nell'ambasciata a Caracas. In Versilia, a Peve di Camaiore, un 63enne, Piero Moriconi, ha ucciso moglie e figlio di 24 anni con un fucile da caccia. Mi sono liberato di loro, ha detto. Il giovane aveva scritto che il padre non accettava la sua omosessualità. Le rivelazioni del leader della NATO Rutte sui 500 voli militari americani partiti dall'Italia nell'offensiva sull'Iran erano solo di supporto tecnico, puntella Malan, Fratelli d'Italia. Il leader 5 Stelle Conte parla di complicità.
2: I voli sono partiti dall'Italia per bombardare uno Stato, sì, nel marzo del 1999, governo Massimo D'Alema.
3: Giorgio Meloni non può rivendicare nessun orgoglio nazionale, ma se proprio vuole, l'orgoglio personale di chi ha contribuito a una guerra illegittima che ha impoverito però gli italiani.
1: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Reporter Flash. 2 minuti.
4: Estate!
0: Un libro.
5: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è 2 minuti, un libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.2minutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lalonde ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra. Per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri. Gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
7: Parcheggio custodito e gratuito.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve.
11: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
12: Reporter. Musica proposta da Enzo Marchese.
13: Radio Reporter, emozioni in musica.

0: Radio Reporter.
1: Radio Reporter.
2: Radio Reporter.

0: sono le 18 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Nel giorno del primo impegno istituzionale del neopresidente della Federcalcio Giovanni Malagò al cospetto del ministro Abodi, sembra prender quota per il futuro della nazionale la figura di Paolo Maldini in qualità di direttore tecnico responsabile del settore giovanile con piena autonomia, supportato da Gianfranco Zola. Insieme a Maldini pare profilarsi un Antonio Conte bis per la panchina azzurra. Secondo indiscrezioni, per il tecnico leccese sarebbe pronto un contratto quadriennale con vista sui mondiali del 2030. Il tema mondiali legato alle sorti future azzurre rievoca inevitabilmente l'ultimo flop, lo spareggio perso contro la Bosnia, che nel frattempo ieri, battendo 3-1 il Qatar, ha centrato i sedicesimi della rassegna iridata tra le migliori terze. Una giornata mondiale caratterizzata poi dall'impresa del Sudafrica 1-0 alla Sud Corea, che vale la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi. Bene il Brasile, doppietta di Vinicius nel 3-0 alla Scozia, primo posto per la squadra di Ancelotti nel girone davanti al Marocco, poker anti Haiti. Messico trissa la Repubblica Ceca, promossa a punteggio pieno. Bene la Svizzera, 2-1 al Canada. E stasera alle 22 italiane sogna l'impresa anche il Curaçao, che battendo la Costa d'Avorio supererebbe la fase a gironi come seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania, già promossa. In programma anche Tunisia, Olanda, Giappone, Svezia, domani all'alba Paraguay, Australia, Turchia, Stati Uniti. Cambiamo argomento. Tennis. Quasi un mese dopo l'eliminazione, il crollo fisico di Roland Garros fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner, proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Debutto negativo dell'Little Volley nella seconda tappa di Nations League maschile a Lubiana. KO contro la Bulgaria, remake della finale dei mondiali vinta dagli azzurri, che oggi alle 16.30 incrociano l'Ucraina. Intanto, al rientro dopo un anno, ascoltiamo la gioia dello schiacciatore di Trento, Daniele Lavia.
3: Essere qua con questa maglia è bello, c'è ancora un percorso lungo da fare. Io personalmente sicuramente potevamo far meglio, ecco, loro hanno iniziato al massimo nel primo set, cosa che abbiamo fatto noi soprattutto con le battute col muro, poi siamo un po' calati in questi due fondamentali, loro hanno accelerato e niente, dai, un gradino che abbiamo messo. Ci dispiace per la sconfitta, però testa domani.
2: All'orizzonte le qualificazioni mondiali di inizio luglio, riscontri positivi per l'Ital Basket nel primo dei due test disputato ieri a Gorizia contro la Croazia, finito 103-91 per gli azzurri, 29 punti per Baldasso. Sabato in Slovenia la seconda amichevole. Chiudiamo con la pallanuoto. Scatta la finale scudetto tra la Prorecco, reduce dalla delusione Champions, e Brescia stasera e domani. Le prime due sfide si giocano a Sori, alle porte di Genova. La serie si sposterà da lunedì in Lombardia. L'eventuale bella di gara 5 si disputerà in Liguria. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
1: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.

0: Radio Reporter. Più l'ascolti, più ti piace.
1: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani. Sopra i jet, troppe missioni.

0: Radio Reporter, le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.
1: Una sola parola per chi vive di musica.

coi tuoi occhi qui di fronte.

0: sono le 19.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Meno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro nord del paese intorno alla mezzanotte italiana. Ma si temono cifre ancora più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. La disponibilità italiana è stata assicurata dal ministro degli esteri Tajani. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata anche presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti, nessun allarme tsunami. Dopo 11 giorni consecutivi a temperature superiori a 36 gradi, si acuisce l'emergenza caldo nel nostro paese. 4 morti ieri per cause legate alla calura. Il picco non è ancora superato. Oggi sono 17 le città con la massima allerta. Domani saranno 18 quelle con il bollino rosso. Nel fine settimana, infatti, la massa d'aria calda che ha messo in ginocchio Francia, Spagna e Gran Bretagna traslerà verso l'Europa centrale e l'Italia. Il ministro della Salute Schillaci ha convocato una nuova riunione tecnica sull'emergenza. In diverse regioni è massima l'allerta incendi, ma anche localmente l'allerta per fenomeni temporaleschi di forte intensità. L'OMS proclama l'emergenza sanitaria per il caldo. In Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi. Dall'inizio dell'ondata di calore sarebbero morte 108 persone. La Francia ieri ha registrato il giorno più caldo di sempre, mentre si aggiungono vittime agli oltre 40 morti dovuti ad annegamento. Le città sono anche in ostaggio dei blackout dovuto all'abuso di condizionatori. Chiusura anticipata per la Tour Eiffel e il Louvre. Al via d'Antibes in Francia il vertice intergovernativo Italia-Francia presieduto dalla premier Giorgia Meloni e dal presidente francese Emmanuel Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. Tennis, quasi un mese dopo l'eliminazione e il crollo fisico del Roland Garros, fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
16: Capisci quello che dice?
17: Roba senza senso.
16: Io invece sì.
18: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
17: Cosa vuoi fare?
16: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Allora, stavo pensando...

0: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
9: Giuseppe Bonanno. Quando la musica non

0: Musica scelta da Giuseppe Bonanno. Scopri la differenza.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
18: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5511-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
19: Musica selezionata da Giuseppe Bonanno, un'ondata di emozioni.
20: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Radio Reporter, la colonna sonora della tua giornata è qui. Solo grandi successi, proposti da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter è musica alla grande per te che sai scegliere.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
12: Il gelataio!
11: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: Le persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
2: Dal regista Steven Spielberg.
3: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
4: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
1: Meritiamo di sapere.
5: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
6: Che cosa significa?
5: Che hai visto?
6: Credi che ci siano altri?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Le prevendite sono aperte.
0: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
9: Hai un film preferito?
10: No, non ce l'ho.
9: Non potrei vivere senza film. Ce n'è uno che mai dimenticherò. Il bacio della donna ragno.
11: Tu hai centinaia di film. Io sono uno.
12: Il bacio della donna ragno. Solo al cinema.
0: Multisala Aurora. A Palermo, via Tommaso Natale 177.
13: Woody, là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
14: Ciao, sono Lilipad.
15: Siamo spacciati.
14: Che cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
15: Cosa?
16: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
17: Prenoto il posto dietro la cassettiera.
18: Toy Story 5.
0: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
19: Io sono Marguerite. Nella mia vita ci sono Sofia Anna e nostra figlia Raffaella.
20: Tra i fidanzatini, i compiti, lo sport, non c'è spazio per tutto.
21: Non è i fidanzatini, è
22: possiamo riparlarne a casa? Grazie.
19: C'è anche Lea.
23: Bene, devo andare.
24: Tu ed io ci siamo sposati in chiesa. Io non mi posso risposare, semplicemente perché non mi posso sposare due volte in chiesa.
19: Stai per sposarti?
24: Sì.
19: Beh, e di colpo c'è anche Chloe, la compagna di Fred. Cosa devo firmare?
24: È un po' più complicato di una firma, ma non è la fine del mondo, eh?
25: Ed è con lui che lei ha perso la sua verginità?
20: Non ha smesso di alludere al fatto che era una gran puttana, perché tu hai detto che ci davo giù con chiunque. A tutto spiano.
0: Cos'è l'amore? In visione alla Multisala Aurora di Palermo.
7: Prossimamente.
26: Dimmi che cosa ricordi.
27: Un figlio.
26: E cos'altro?
27: Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
26: Il re di Itaca sta per tornare.
27: No, non tornerà.
28: E se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
27: Sei tornato per vendicarti. Mi riprenderò tutto. Nessuno può impedirmi di tornare.
8: Odissea.
29: Credo stia dormendo.
8: Dal 16 luglio, in visione a Palermo, alla Multisala Aurora.
30: I Minion sono tornati!
31: Il film su come conquistarono Hollywood.
32: Pignata, carbonara, lasagna.
31: E rischiarono di perdere il pianeta.
33: Hai scritto un film di mostri?
34: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
31: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
35: I partner di questo programma sono
36: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
37: We serve.
36: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
38: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
39: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88.
40: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
41: Parcheggio custodito e gratuito.
42: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
0: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.

0: Radio Reporter.
1: E tre minuti.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più là è qui. Radio
1: Reporter. E che musa.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
2: Sì, 4-3 transito.

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la musica italiana e internazionale. Conduce in studio a Tocco.
1: Bentornati a bordo di una nuova puntata del Trans Europe Press. Paolo Tocco da questa parte del mondo che vi saluta, che piano piano si sta andando alla fine di questa stagione. Preparatevi al fare col botto altro. Torno dentro le label italiane, torno a Bologna ed è da qui che passa il sole, la resistenza di un movimento d'arte e di cultura di suoni che vuole e ha ben ragione la libertà di genere in sua direzione. Sapete come sono sensibile a certi argomenti, quindi potevo non bussare alla porta della Elastico Records. A te Ilaria.
2: Ciao, sono Ilan Kosu, labelman di Elastico Records. Ormai sono 5 anni da quando abbiamo fatto l'etichetta. Siamo partiti con la Faxia e pian piano abbiamo allargato la famiglia. Oggi fanno parte del roster anche Santa Viola e Lasina, un duo fortissimo al suo primo EP che è di cristallo. Hanno un sound tronico, groove pazzeschi e personalità scenicamente favolose. Il 27 febbraio è uscito il remix di Lotto Sam delle Faxia con BPM più aggressivi. Le Faxia stanno lavorando a nuove produzioni forti, è da più di un anno che producono pezzi in italiano e molto politici e attuali. Il 27 marzo arriverà anche il nuovo singolo di MC Nick, Gestita Male. Anticipa il prossimo EP, Ouch, vedrà la luce e l'ascolto a partire da metà aprile. In cantiere ci sono anche Le Cadavere Squisite, il nuovo singolo di Agio, sempre una produzione di Marzia Stano per la musica e i testi delle Fantacadavere. Noi siamo qui, lottiamo sempre. Facciamo il meglio che possiamo per portare avanti questo progetto con le nostre piccole sole forze.
1: Grazie Ilaria, grazie a te, grazie a tutti voi per il lavoro combattente che portate avanti. Il primo artista tiro via dal catalogo da Elastico Records è un duo e sappiate terra elettropop per niente banale e dal gusto prontamente metropolitano internazionale sarà un punto fermo. Santa Viola e Calassia, un disco come te che il cristallo non l'ha mandato a dire a rotto tutte le maschere della piazza e del perbenismo, provocazione edica. Santa Viola e Casina con noi qui Europe Express dei due. C'è Santa Viola, ciao, pronto?
3: Ciao a tutti ragazzi, ciao.
1: Come stai?
3: Bene, ci godiamo i primi sintomi di primavera.
1: Caspita, io amo l'inverno, quindi andiamo.
3: Se parte, ma ci stiamo avvicinando alla stagione peggiore per te.
1: Ma sai,

0: Caspita, io amo l'inverno, quindi andiamo male.
1: Se parte malissimo. Ci stiamo avvicinando verso la stagione peggiore per te.
0: Ma sai che io ho anche un contatore all'indietro, mi mancano circa 217 giorni al mio nuovo inverno, quindi...
1: Però non al Natale, perché io conoscevo chi ha il contatore per gli giorni di Natale.
0: No, a me basta finire con settembre. Senti, che dire, è impossibile smettere di ascoltare. Non so da dove cominciare, inizierei da qui. Viviamo dentro teche di cristallo, giusto per citare il titolo.
1: Sì.
0: E mi pare non solo evidente, ma ormai la palissiano. Sono tutti punti di vista, ma non solo quello dell'identità di genere. Parliamo di tutto: politica, coscienza sociale, morale. Sono tutte teche di cristallo oramai.
1: Esattamente. Era un po' il concetto che ci affascinava, non subito così evidente, ci siamo arrivati dialogando con Calasina, però era un po' questa curiosità di presentare un progetto, un EP in questo caso, che partiva dall'idea piuttosto che dalle singole canzoni, di poter appunto rappresentare questo progetto attraverso degli stati d'animo messi sotto osservazione in queste teche, che però poi potevano anche cambiare prospettiva ed essere le stesse personalità o di nuovo stati d'animo che da sotto le teche, garantendosi questi spazi incontaminati e sicuri, guardavano all'esterno.
0: Okay.
1: E quindi era un po' la bivalenza vista da fuori questi stati d'animo e gli stati d'animo che guardano il fuori.
0: Infatti sai che insomma io me lo ero segnata questa impressione, ho detto ora la condivido con loro, vediamo un attimo. E cioè, secondo me non siete tanto per romperle queste teche, più per starci dentro e giocarci. C'è tanta, mi arriva tanta dimensione del gioco in senso bello, ma anche in quel senso un po' di scherno, di smascheramento della pubblica piazza, del perbenismo.
1: Certo.
0: Da dentro è facile, no, è facile, facile un corno, però tra virgolette da dentro si può fare rivoluzione.
1: Quando ti sei garantita il dentro e ti sei capita e ti sei autodeterminata, sicuramente c'è della potenza nel dentro.
0: Vero.
1: Quando crei una rete con i vari dentro, sì.
0: E quindi a quel punto romperla la teca non serve più.
1: No, è un po', guarda, vado anche facilitandomi, perché sono poi concetti che anche pur scrivendoli e esprimendoli rimangono sempre poi indagati, non è che diventano mai nero su bianco, per quanto mi riguarda perlomeno. Però tornando appunto al concetto della teca, sì, appunto, più che romperla rimane un privilegio, prendendo in prestito, mi sono persa, la canzone, la traccia La Strega.
0: Sì.
1: È un po' come se il concetto della strega, come se fosse appunto una gabbia, poi no, quella di cacciare la strega, quindi un'altra teca. Ok, mi vedete in questa maniera, io questa maniera, questa mia condizione riconosciuta da voi prima che da me, io me la rigiro, ve la rigiro contro e ne faccio un potere.
0: Ok, certo. Mi colpisce dentro Pixel, c'è un passaggio e dice: Torino mi assomiglia ma non mi vuole bene. Ma sai che l'ho letta, anche perché ho questo strano rapporto con la mia città, sai che l'ho letta anche in un modo molto personale, come a dire: casa mia in fondo mi assomiglia, certo ci vivo da una vita, ma poi impone un politicamente corretto che in realtà non mi rispetta, mi fa male.
1: Pizzica. Collo alto.
0: È vero.
1: Sì, io ci sono stata ospite attraverso, cioè l'ho attraversata da ospite, perché ci sono arrivata per gli studi.
0: Ok.
1: Tanti anni fa. E mi assomigliava, perché sicuramente partendo dalla campagna toscana c'era tanto di quel che non avevo avuto e che avevo immaginato e che poi ho ritrovato e ho detto: insomma, esiste, cioè è tutta qua. Però poi forse ho fatto un po' ingordigia anche di tutto questo, e che tante cose poi mi si sono non rigirate contro, però ci sono poi scivolata sopra. Con Torino si potrebbe parlare anche di ghiaccio sui marciapiedi, che è proprio facile materialmente scivolarci sopra. Però è stato un po' quell'effetto lì di dire: ma come, ma ci sono arrivata, cioè arrivi appunto a questo, togliendoci anche dallo specifico di Torino, arrivo in questo luogo, arrivo a questo punto e casco di nuovo, cioè, ma non ci arrivo mai, sono sempre per terra.
0: Vedi. Senti, c'è tanto gusto glam e...

0: si gioca tantissimo con i suoni sono veramente, hanno quel gusto retro, ma mi riportano indietro non nell'antichità, ma in un anni 90 che però sperimentano. Mi sembra camminare parallelo questo concetto alle maschere, in qualche modo ti riguarda personalmente come personaggio artistico. Che significato ha per te, per voi, tutto questo con la maschera, il suono di un certo glam?
1: Ci si esprime meglio, secondo me non è tanto un anonimato, cioè la mia esigenza anche della maschera, ora qui escludo Calasina, povero, però per me è un po' come andare un po' più...
0: Per me è mascherato anche lui, in senso bello, in senso artistico.
1: Se chi ascolta come adesso noi dentro il nostro dialogo lo prende in senso un po' più ampio, sì, certo, sono maschere, cioè, non si presenta sicuramente con il dolce vita, il jeans, con tutto rispetto per il cantatore di un certo tipo, ma l'esigenza di andare oltre a quel che rappresenti, a come lo rappresenti e dare comunque una lettura che per certi potrebbe essere più specifica. Per me l'esigenza della maschera, di come vado in giro, è renderlo un po' più universale, cioè io mettendomi questa maschera, cantandoti certe cose, ti do maniera di entrarci dentro un po' come vuoi tu, sentendoci ancora di più le cose, interpretarle alla tua maniera, sentendole più tue.
0: Moana per voi chi era, dato che è il titolo di una traccia?
1: Sì, Moana in questo caso è l'esigenza, il sentimento appunto dell'autodeterminazione. Per me è stata da sempre un simbolo di libertà, di autodeterminazione femminile, sia per le scelte che ha intrapreso e ribadito sulla la visione che aveva di dissacrare un po' il concetto del matrimonio, soprattutto per quei tempi, per una donna. Aveva spesso ribadito fino alla fine che appunto per lei la morte del sentimento della coppia era il matrimonio, sicuramente, e di lì per me è diventata proprio un'icona per come ha affrontato tutte queste cose in quel mondo, in quel tempo, con una naturalezza, una delicatezza che poi stride per cosa invece viene ricordata dalla maggior parte delle persone, che secondo me ancora ad oggi manca di non tanto di rivali, ma di compagni, ecco, ne vedo poche di artiste, perché si parla comunque di artiste, non di politiche o di scienziate, attiviste, però nel suo fare arte, l'arte che faceva, per me rimane unica, sola, solitaria in Italia.
0: Senti, è una droga, insomma, non si smette di ascoltarla, noi ce l'andiamo ad ascoltare, c'è la citazione di Mina dentro, sbaglio?
1: Ce ne sono,
0: le lasciamo pescare a voi in ascolto, noi ce ne andiamo ad ascoltare Bellamy, Santa Viola, Calasina, grazie di cuore per essere stati con noi.
1: Grazie a te e a voi.

0: E che musica!
1: E questa era Bella Mi di Santa Viola e Calasina, brano che campeggia dentro questo disco dal titolo Teche di Cristallo. Torniamo a bordo del Trans-Europa Express, ancora dentro i corridoi della Elastico Records, e qui ritrovo un'amica, un artista che nei suoi progetti individuali si firma con il moniker Una, andatelo a cercare, e il suo suono elettronico punk per niente abitudinario lo ritrovo in qualche modo nell'irriverenza delle Faxia. Il centro nevralgico della Elastico Records passa soprattutto da qui, quindi non perdiamo altro tempo. Le Faxia sono Mariana Mona Oliboni, Poppy Pellegrini, e con noi qui a Trans-Europe Express il piacere di ritrovarmi appunto con Marzia Stano. Ciao Marzia.
2: Ciao Paolo.
1: Come che fine ha fatto Una? Madonna quanto mi piace Una.
2: Guarda, Una in vacanza da un po' di tempo. Tutta la vacanza che invece Marzia Stano non si sta concedendo.
1: Allora, senti, pesco una frase decisamente purtroppo troppo attuale. Andiamo nella recente storia delle Faxia. E l'unico colpo che non ferisce è il colpo di cassa.
2: Già.
1: Ma sai che questa deriva nuova delle Faxia, insomma, in realtà è nuova, no, ma insomma è importante.
2: Ti ringrazio. Importante sicuramente lo è anche tanto per noi, che sta occupando praticamente la quasi totalità della nostra vita, dato che, devo dire, per fortuna c'è tanto seguito che ci fa sentire molto ascoltate, amate, viste. E noi non possiamo esimerci dall'esserci con la nostra autenticità e sincerità, da cui deriva anche un testo come quello di Muro di Casse, cioè un testo che nasce proprio dal bisogno di denunciare tutto quello che sta accadendo sotto i nostri occhi.
1: Certo. Tra l'altro, anche per tornare a sfogliare il presente, il recente passato delle Faxia, c'è un ritornello importante: Non mi piace la police contro ogni forma di repressione, Dancing is my politic, rivolta contro l'oppressione. E qua la mia lettura, che te la affido, dimmi che ne pensi. Questo brano che riporta l'arte e l'espressione umana in senso esteso, quella pacifica, libera, romantica, al centro della società. Che genere di esseri umani stiamo diventando? Secondo te questa lettura è giusta?
2: Sì, è giusta, e chiaramente è un ritornello che sintetizza un po' il nostro manifesto politico. La musica e la danza sono la nostra forma di ribellione, di politica, certo, come metafore della libertà, della libera espressione del corpo.
1: Certo.
2: E delle soggettività che vengono invece represse dal governo, dallo Stato attuale e dalla polizia come strumento del governo, perché poi di fatto la polizia non è altro che uno strumento repressivo del governo. Dovrebbe nascere per proteggere e difendere i cittadini, ma in realtà, come Genova e come Torino e come tante altre circostanze ci hanno mostrato, tante volte invece non solo non accolgono le istanze e i bisogni della gente, ma anzi sono contro la gente, contro di noi. Perciò ci teniamo a dichiararci in un certo senso antimilitariste. Poi è chiaro, c'è anche, scusami l'uso del termine, lo sbirro buono e l'ufficiale corretto che fa il suo lavoro, però è una forma di generalizzazione che ci concediamo in questo senso, quindi una licenza anche poetica, che però ha lo scopo di dichiarare la nostra ostilità verso un certo modo di utilizzare il potere.
1: Ok, secondo te, Marzia, secondo te oggi la musica può ancora fare battaglia sociale, non dico politica, ma proprio sociale? Poi può deviare il corso di una scelta di massa?
2: Beh, sì, perché la musica è comunque una forma di cultura, è una narrazione, quindi come tutte le grandi vecchie narrazioni, plasmano un'idea, plasmano una maniera di pensare, plasmano un modo di agire anche. Certo. Banalmente, una canzone può farti venire voglia di scendere in piazza, o può farti venire voglia di andare a votare, o può farti venire voglia di baciare una persona. Cioè, certo. Nel senso, la musica può determinare delle scelte, quindi assolutamente una responsabilità molto grande quella che hanno gli artisti e le artiste, perché determinano in un certo senso anche il pensiero e di conseguenza l'azione.
1: Certo, ma non so come ti facevo questa domanda un po' provocatoria, perché in realtà siamo immersi in una continua, in continuo disinteresse, in un continuo, cioè, musica come sottofondo, in realtà è anche la musica molto omologata, soprattutto nei grossi mezzi di informazione. Quindi ti facevo quella domanda per sapere che rapporto hai anche, che rapporto avete anche, insomma, contro questo mostro che è il disinteresse, la disinformazione anche sul piano artistico.
2: Beh, noi ci siamo tirati abbastanza fuori da un sistema musicale e di mercato che è poco interessato alla trasformazione sociale.
1: Certo.
2: Io, tu sai bene, vengo da un percorso differente e sono contenta di essermene, come dire, tirata fuori, perché era una lotta contro i mulini a vento.
1: Certo.
2: Quindi adesso con Faxia siamo una realtà che si autoproduce, perché l'etichetta che ci produce è la nostra, cioè l'abbiamo fondata noi, quindi abbiamo le nostre regole e puntiamo i nostri obiettivi. I nostri obiettivi sono sempre l'autenticità, la sincerità, certo. Non certo la vendita o i numeri.
1: Certo.
2: Quindi
1: certo.
2: Siamo proprio su, cioè abbiamo creato un nostro mondo che sicuramente di nicchia, piccolo, invisibile, non muove niente a livello economico, e quindi magari muove anche poco dal punto di vista poi della trasformazione, ma siamo anche molto fiduciose che, come sta succedendo, dal basso la gente poi condivide quello di cui ha bisogno, e nel condividerlo lo appoggia, e nell'appoggiarlo lo fa esistere, perciò noi esistiamo e stiamo crescendo anche tanto.
1: Io vado a pescare 1312 e tra l'altro bel video che troviamo in rete, è l'ennesima mia lettura di come l'arte dovrebbe tornare centrale proprio nel dialogo quotidiano di tutti noi, ogni giorno. Grazie Marzia Stano, grazie alle Faxia per essere state con me, con noi qui a Transeuropa Express.
2: Grazie, ciao.

E questa era 1312, il nuovo singolo delle Faxia. Grazie a loro, grazie a Santa Viola e a Calasina, grazie al prezioso lavoro dell'Elastico Records. Che grande puntata. Trans-Europe Express finisce qui, torna settimana prossima. Questa volta il focus lo dedico ad un disco gigante, potente, che di questi tempi dovrebbe essere fissato a fuoco nelle vene. Parliamo di Gaza, parliamo di genocidio, parliamo di esilio, parliamo di tutte le guerre degli uomini. Yiddish Blues, per me il piccolo grande capolavoro firmato da Giovanna Famulari, Michele Gazic e il grandissimo Moni Ovadia. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: something soft, sweet and slow.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: è l'una.
1: Radio Reporter, musica alla grande, per te che sai scegliere.

sono le 2:05. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.